mentre la fronte non conosciuta ancor sciolse e scoprì la vide e la conobbe. E resto sempre.